0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:28.
2: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 2:53 minuti.
3: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita? E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 3:30.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 3:52.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 4.

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 4:53.

0: L'intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre vite, ma la vera domanda è: la stai usando? Oppure è lei che sta usando te?
1: Quindi, va bene, gli fai domande, gli chiedi delle cose, ma non deleghiamogli tutto. Cioè, non ha sempre ragione.
0: Ogni venerdì alle 18.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci ti accompagnano nel mondo dell'intelligenza artificiale con esempi concreti, consigli pratici e risposte semplici alle domande che tutti si fanno.
2: Quindi un professionista che oggi usa l'AI produce in un'ora quello che un professionista produceva in 4.

0: nostalgia.
1: Perché il futuro è già iniziato e capirlo fa tutta la differenza.
2: Sono le 5 e 30 minuti.
3: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
4: Radio Nostalgia.
3: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai! A settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Questa è Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai!
12: A settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Radio Nostalgia.

è Radio Nostalgia. Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 6:57. Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo al momento contro ignoti ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti è il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
6: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
7: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove, oh, dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah, sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
3: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Sono le 7:31.
0: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
8: Nostalgia. Buon venerdì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacinto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 settembre il regista Brian De Palma, l'attore Renzo Montagnani e Pupo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della Vergine, sei forte, coraggioso e cosciente di esserlo. Hai una grande abilità commerciale abbinata a un acuto intuito. Ciò ti può portare a un considerevole stato di ricchezza. Tale possibilità si attuerà meglio fuori dal tuo paese, dove potresti effettuare imprese ancora più lucrose. Spesso adoperi la tua forza fisica per fare della box o altro genere di sport che ti dia la possibilità di batterti. Comunque, anche se i tuoi muscoli non sono super sviluppati, sei combattivo e battagliero. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con chi ha punti di vista diversi, chi porta argomentazioni che ci costringono a rivalutare una posizione, ci offre in realtà un'opportunità, prendiamone atto. Toro, la luna nuova in trigono invita ad approntare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche che ci stanno a cuore. Momento propizio per mettere ordine nella nostra vita. Organizziamo, pianifichiamo e diamo forma ai desideri. Gemelli, cosa vogliamo veder crescere nei prossimi 6 mesi? Scriviamolo nero su bianco. Dalle idee ai fatti, il passo è breve oggi. Diamo il via a un'impresa ambiziosa. Facciamo una mossa concreta. Cancro. Mercurio vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con cura. Evitiamo discussioni inutili. Se qualcosa è confuso, chiediamo piuttosto di dare per scontate le cose. Leone. La mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate da percorrere con successo. Vergine, è il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cerca serietà e metodo. La nostra visione razionale riporta l'equilibrio in una situazione che stava diventando alquanto confusa. Bilancia, con Mercurio nel segno la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici profonde. Cosa vogliamo dalle relazioni? Non qualcosa di vago, ma criteri precisi, aspettative chiare, confini tracciati. Scorpione, è ora di avanzare una richiesta professionale che serviamo da settimane. La Luna è in Vergine, Mercurio è in Bilancia. Gli astri riorganizzano le energie e noi con loro. Sagittario, le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con una scadenza ben precisa. Due segnali contraddittori appaiono nello stesso giorno. Luna nuova in Vergine e Mercurio libero dalla quadratura. Qualche alti e bassi. Capricorno, elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo. Mercurio ostile in Bilancia però riduce la scioltezza espressiva. Rileggiamo ogni messaggio prima di inviarlo. Acquario, una nostra idea stravagante trova un finanziatore o un complice molto serio. Non voliamo troppo bassi per paura di fallire. Osiamo cambiare le regole del gioco senza alcun timore. È il momento. Pesci, Venere e Marte, entrambi in trigono, sono le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni. Qualcosa che sembrava risolto potrebbe invece riaprirsi. Ecco l'opportunità giusta per farlo meglio di prima. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Il rispetto è il terreno dove nascono la fiducia, il valore e la dignità. Pirei. Radio Nostalgia.
9: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione. Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bada un'è bellina sta macchinina.
13: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
14: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
15: Certo, baby!
14: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
19: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, Noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
15: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
20: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
15: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
20: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
21: Questa è Radio Nostalgia.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon venerdì stasera. Stasera ve lo dico già per tempo, così potete organizzarvi. Vi aspetto a partire dalle 18 a Massa, in via Bacinotti, dove apre ufficialmente il nuovo store di Centro Baby Abruzzese. C'è anche la canzone, mi veniva da cantarla, però stasera insomma vi aspettiamo numerosi. Questo grande centro che cambia location, si sposta da Carrara a Massa in centro, e quindi questa sera vi aspettiamo numerosi, ve lo racconteremo anche in diretta io e la Velia, che torna ai nostri microfoni dopo la pausa estiva insieme a Luca Giorgi. Ci sarà l'animazione per i vostri bambini, insomma un appuntamento da non perdere questa sera dalle 18 a Massa, la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Adesso però andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno Anna, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Sentiamola.
1: Ciao, mi chiamo Anna e le mie tre canzoni per il 3 per te sono Superpowers di Daniel Caesar, Kiss of Life di Sade e September degli Earth

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, mi chiamo Anna e le mie tre canzoni per il 3 per te sono Superpowers di Daniel Caesar, Kiss of Life di Sade e September degli Earth, Wind and Fire. Ciao!
1: Se anche tu, come l'Anna, vuoi ascoltare tre canzoni tutte in un filato qui su Radio Nostalgia, inviami subito al 338-6360-114 la tua nota vocale. Nome, città e tre canzoni, la regista me la invii, se sei più veloce domani ti riascolti in diretta a quest'ora su Nostalgia. Stasera vi aspetto tutti quanti a partire dalle 18 in via Pacinotti a Massa per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Per l'onore e il piacere di raccontarvelo insieme all'Arianna, alla Velia e insieme a Luca Giorgi, la nostra musica più bella e voi vi aspettiamo numerosi, tante sorprese, ci saranno anche dei gadget, ma soprattutto ci sarà l'animazione per i vostri piccoli, per questa grande apertura, nuova apertura, il nuovo store di Massa di Centro Baby Abruzzese. Torniamo più tardi, bacio.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sono le 7:55 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
12: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
13: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
11: La BCE riunita ieri a Berlino ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
14: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
11: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga nel Senese un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi ai vigili del fuoco. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
15: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturi la prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani. Più di gestione e qualche sofferenza, Maksimović accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
11: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
16: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
17: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
18: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica. se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
20: Una specie di monumento?
19: Acqua?
20: Un monumento alla cucina di eccellenza?
19: Brava, ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
20: Wow!
19: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
20: E la buona cucina toscana.
19: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
21: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
22: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
21: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immagina.

0: Accendi la radio. Oggi alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 8 e 29 minuti.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
15: Nuova linea, prezzi vecchi.
14: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
15: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
14: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
15: Riccardo Corredi.
14: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
18: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
19: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
20: Bada un è bellina sta macchinina.
21: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
22: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
23: Onda lunga, ma è un invito a cena?
22: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
23: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
24: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia, trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci, nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e dinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 8 e 54 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Alta tensione in Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattina di trattative il centrodestra si ricompatta e l'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche. Soddisfatta la maggioranza mentre le opposizioni attaccano preferenze farlocche. Questa è una legge truffa che favorisce la casta. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
4: Certo, baby! Abruzzese!
3: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
5: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 9 e 31 minuti.
2: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
2: Buon venerdì di luna nuova a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacinto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 11 settembre il regista Brian De Palma, l'attore Renzo Montagnani e Pupo. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 19° grado della Vergine, sei forte, coraggioso e cosciente di esserlo. Hai una grande abilità commerciale abbinata a un acuto intuito. Ciò ti può portare a un considerevole stato di ricchezza. Tale possibilità si attuerà meglio fuori dal tuo paese, dove potresti effettuare imprese ancor più lucrose. Spesso adoperi la tua forza fisica per fare della box o altro genere di sport che ti dia la possibilità di batterti. Comunque, anche se i tuoi muscoli non sono super sviluppati, sei combattivo e battagliero. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con chi ha punti di vista diversi, chi porta argomentazioni che ci costringono a rivalutare una posizione, ci offre in realtà un'opportunità, prendiamone atto. Toro, la luna nuova in Trigono invita ad approntare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche che ci stanno a cuore. Momento propizio per mettere ordine nella nostra vita. Organizziamo, pianifichiamo e diamo forma ai desideri. Gemelli, cosa vogliamo veder crescere nei prossimi 6 mesi? Scriviamolo nero su bianco. Dalle idee ai fatti, il passo è breve oggi. Diamo il via a un'impresa ambiziosa. Facciamo una mossa concreta. Cancro. Mercurio vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con cura. Evitiamo discussioni inutili. Se qualcosa è confuso, chiediamo piuttosto di dare per scontate le cose. Leone. La mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate da percorrere con successo. Vergine, è il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cerca serietà e metodo. La nostra visione razionale riporta l'equilibrio in una situazione che stava diventando alquanto confusa. Bilancia, con Mercurio nel segno la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici profonde. Cosa vogliamo dalle relazioni? Non qualcosa di vago, ma criteri precisi, aspettative chiare, confini tracciati. Scorpione, è ora di avanzare una richiesta professionale che serbiamo da settimane. La Luna è in Vergine e Mercurio è in Bilancia. Gli astri riorganizzano le energie e noi con loro. Sagittario, le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con una scadenza ben precisa. 2 segnali contraddittori appaiono nello stesso giorno. Luna nuova in Vergine e Mercurio libero dalla quadratura. Qualche alti e bassi. Capricorno, elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo. Mercurio ostile in Bilancia però riduce la scioltezza espressiva. Rileggiamo ogni messaggio prima di inviarlo. Acquario, una nostra idea stravagante trova un finanziatore o un complice molto serio. Non voliamo troppo bassi per paura di fallire. Osiamo cambiare le regole del gioco senza alcun timore. È il momento. Pesci, Venere e Marte, entrambi in Trigono, sono le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni. Qualcosa che sembrava risolto potrebbe invece riaprirsi. Ecco l'opportunità giusta per farlo meglio di prima. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Il rispetto è il terreno dove nascono la fiducia, il valore e la dignità. Pirei.
3: Radio Nostalgia.
4: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
5: Certo, baby, Abruzzese!
4: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
5: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
6: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
7: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
8: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
9: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Non ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 9 e 56 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si ferma nel ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le due vittime registrate ieri. Nel senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio. Grazie alla visione.
14: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
15: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
16: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
17: Vada un è bellina sta macchinina.
18: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
19: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
20: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
19: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
20: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
18: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
13: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
21: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
22: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
23: Dove, oh, dove?
22: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
23: Ah, sì, Ciccio Pennello.
22: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
21: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
22: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sottomedia al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
6: Ehi! Hey. Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
7: Certo, baby, Abruzzese!
6: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese, in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
10: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
4: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si registrano ancora 3 km di coda tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Sempre in direzione Firenze, ma per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sempre in Fipili, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Treni, prorogata fino alle ore 12 di oggi la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Attivo il servizio bus sostitutivo, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 10 e 57 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Un comodo sogno e una Roma comunque concreta raddrizzano il bilancio delle italiane nel primo turno di Champions League dopo i KO di Inter e Napoli. Nella serata storica del debutto in Europa, il Como regala ai suoi tifosi uno spettacolare 4-1 casalingo sull'Ipsia. Maturina e Dubikas nel primo tempo, Diao e Perrone nella ripresa firmano un successo mai in discussione, arrivato col solito gioco d'applausi della banda Fabregas. Il tecnico spagnolo condivide ma frena gli entusiasmi.
3: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti, dove era, quando abbiamo vinto la prima partita. Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
2: Mancava in Champions da 7 anni la Roma, che riparte con un 1-1 a Istanbul nella tana del Fenerbahce. Cristante, con un gran rasoterra da fuori area, porta in vantaggio i giallorossi, che a inizio ripresa subiscono il pari di Brown. Soddisfatto Giampiero Gasperini.
4: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, creando, subendo anche delle situazioni, ma l'ha giocata sicuramente a viso aperto, e come prima partita in Champions è un bel test.
2: Nelle altre gare di ieri, PSV Shakhtar 1-1, Bayern Monaco Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabah Baku 4-0, 3-2 per il Lens sul campo dello Slavia Praga. La Champions dà appuntamento a ottobre per il secondo turno. Stasera torna in primo piano il campionato con l'anticipo della quarta giornata di Serie A alle 20:45, Venezia Fiorentina. Le tre capoliste in campo domani: la Lazio ospita il Milan, e lunedì con la Roma in casa del Torino e l'Inter a San Siro con l'Udinese. Allineata al quarto turno anche la Serie B, stasera 3 incontri, alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. In un match prima ritardato, poi interrotto per la pioggia, l'Italia ha iniziato con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le emozioni del gruppo riassunte dal CT Fede Giorgi.
5: Essere protagonisti di un evento unico, l'orgoglio del fatto che il presidente sia venuto a vederci in apertura di un torneo, e questo ci ha dato un grande, diciamo, orgoglio, e poi la bellezza, insomma, di Napoli e dei tifosi, è veramente uno spettacolo.
2: Domani a Modena la sfida con la Grecia nel girone che comprende anche Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Ricco fine settimana di motori, a Madrid si corre domenica il Gran Premio di Spagna di Formula 1, oggi le prime libere, domani le qualifiche. Programma simile per la MotoGP in pista a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino, domani qualifiche e sprint, domenica la gara lunga. Tennis, definita la finale femminile degli US Open, Sabalenka ha battuto 2-0 Pegula e sfiderà per il titolo Rybakina, vittoriosa 2-1 su Goff. Oggi le semifinali maschili, il numero uno del tabellone Zverev affronta il russo Khachanov, nell'altra derby statunitense Shelton Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
6: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà Prato.
7: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
8: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
7: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
8: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
6: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
9: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PEB. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PEB, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEBstampa.it. Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
12: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Vada un bellina sta macchinina.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 11:32. Il meteo di Radio Nostalgia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sottomedia al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio. Grazie alla visione.
4: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
5: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
6: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
7: Una specie di monumento?
6: Acqua.
7: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
7: Wow!
6: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
7: E la buona cucina toscana.
6: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso in direzione Firenze, code in uscita a San Miniato e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Sempre in Fipili a causa di lavori possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon venerdì stasera. Stasera ve lo dico già per tempo, così potete organizzarvi. Vi aspetto a partire dalle 18 a Massa, in via Bacinotti, dove apre ufficialmente il nuovo store di Centro Baby Abruzzese. C'è anche la canzone, mi veniva da cantarla, però stasera insomma vi aspettiamo numerosi. Questo grande centro che cambia location, si sposta da Carrara a Massa in centro, e quindi questa sera vi aspettiamo numerosi, ve lo racconteremo anche in diretta io e la Velia, che torna ai nostri microfoni dopo la pausa estiva insieme a Luca Giorgi. Ci sarà l'animazione per i vostri bambini, insomma un appuntamento da non perdere questa sera dalle 18 a Massa, la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Adesso però andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno Anna, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338 63 60 114. Sentiamola.
1: Ciao, mi chiamo Anna e le mie tre canzoni per il 3 per te sono Super Powers di Daniel Caesar, Kiss of Life di Sade e September degli Earth, Wind and Fire. Ciao.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, mi chiamo Anna e le mie tre canzoni per il 3 per te sono Superpowers di Daniel Caesar, Kiss of Life di Sade e September degli Earth, Wind and Fire. Ciao!
1: Se anche tu, come l'Anna, vuoi ascoltare tre canzoni tutte in un fiato qui su Radio Nostalgia, inviami subito al 338-6360-114 la tua nota vocale. Nome, città e tre canzoni, la registri e me la invii. Se sei più veloce, domani ti riascolti in diretta a quest'ora su Nostalgia. Stasera vi aspetto tutti quanti a partire dalle 18 in via Pacinotti a Massa per la grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese. Per l'onore e il piacere di raccontarvelo insieme all'Arianna, alla Velia e insieme a Luca Giorgi, la nostra musica più bella e voi vi aspettiamo numerosi, tante sorprese, ci saranno anche dei gadget, ma soprattutto ci sarà l'animazione per i vostri piccoli per questa grande apertura, nuova apertura, il nuovo store di Massa di Centro Baby.

0: tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia. Anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sono le 11:56 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
11: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
12: Bada, è bellina sta macchinina.
13: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
14: Certo, baby, Abruzzese.
13: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
15: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
16: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
15: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
16: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.

0: anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sono le 12:30.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa di un incidente è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e code in uscita. In A11 invece, per un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipi lì, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astra Segni e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Treni sabato 12 e domenica 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Grosseto e Orbetello sulla linea Genova-Pisa-Roma, regionali, intercity e treni dell'alta velocità subiranno modifiche di orari e limitazioni di percorso, i dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
11: Ehi, hey, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
12: Certo, baby! Abruzzese!
11: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
13: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
12: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
14: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove, oh, dove?
14: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah, sì, Ciccio Pennello.
14: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
12: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
14: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16:30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immagina

0: Accendi la radio. Oggi alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 12:56. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana, figura di riferimento anche in Europa, ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio e i diritti civili. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
3: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali. Nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
2: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ho osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita. Il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, le parole della presidente del Parlamento europeo Metsola. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta, con instabilità e ostilità che permangono ai nostri giorni. Sentiamo Alessandro Cesilin.
4: Erano le 14.46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania, al seguito di un'eroica rivolta dei passeggeri. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore proclamata dagli Stati Uniti con l'ausilio di alcuni alleati, le offensive in Afghanistan e Iraq, le conseguenti instabilità, conflitti e interventi stranieri estesi fino al Mediterraneo, incluse Siria e Libia, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
2: Tra i tanti messaggi anche quello del presidente Mattarella, una pagina abietta nella storia recente dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, scrive il capo dello Stato. È scomparso all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale del del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale, negli anni 90 fu 4 volte ministro. Nella sua lunga carriera è stato anche presidente della provincia di Cuneo, sottosegretario ed europarlamentare. Debutto positivo degli azzurri negli europei maschili di pallavolo alla presenza di un tifoso di eccezione, il presidente Mattarella. A Napoli, in un match disturbato dalla pioggia, l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport, resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
6: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
5: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e, per ringraziarti della pazienza, arrivano sconti eccezionali fino all'80%.

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
2: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Scavolini Store Firenze di Amicis, Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
5: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
6: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
7: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
8: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
9: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
10: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
11: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
10: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
11: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
9: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
12: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
13: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
12: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
13: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
14: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
15: Devi tornare indietro con me!
16: Ma indietro tu?
15: Indietro nel futuro!
14: Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 16 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate, mercoledì 16 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca. Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Sono le 13 e 28 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sottomedia al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
9: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
10: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
11: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
12: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Bada un è bellina sta macchinina.
14: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato. La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
15: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
14: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
15: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
16: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
17: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
18: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
19: Radio Nostalgia.

Nostalgia Upside Down. Gli anni 80, come non li hai mai sentiti? Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Sono le 13 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
6: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
7: Certo, baby! Abruzzese!
6: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
16: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
17: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Sono le 14 e 28 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sottomedia al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
8: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
11: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
12: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua?
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava! Ti meriti una super bistecca e l'eccellenza del Masseto.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Terzani 12. Dal 1983, una certezza.
8: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Strada Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Segnalate anche code in uscita allo svincolo di Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni per incidente. L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati. Ultimo appuntamento del 3 per te per quello che riguarda la giornata di oggi, perché dalle 18 io insieme a Luca Giorgi e all'Arianna Velia ve le trasmetteremo live da via Pacinotti a Massa, dove apre ufficialmente oggi il nuovo store del Centro Baby Abruzzese. Quindi alle 17.30 non saremo in onda oggi con il 3 per te. Succederà molto spesso nelle prossime settimane, perché da lunedì parte ufficialmente Nuova Comauto on the road, il nuovo tour che ci vede protagonisti insieme agli amici di Nuova Comauto, che lunedì hanno aperto la nuova sede di Spezia e da lunedì saranno in diffusione, sì, perché ci troverete in giro per le piazze e le strade di La Spezia proprio. E se ci ritroverete, ci riconoscerete, risponderete alle semplici domande, potrete vincere dei gadget bellissimi creati ad hoc per questo tour Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia. Adesso però andiamo a Firenze, dove vive e ci ascolta la protagonista del 3 per te di oggi, che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114.
1: Ciao, mi chiamo Anna e le mie tre canzoni per il 3 per te sono Super

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao, mi chiamo Anna e le mie tre canzoni per il 3 per te sono Superpowers di Daniel Caesar, Kiss of Life di Sade e September degli Earth, Wind and Fire. Ciao!
1: Se anche tu, come l'Anna, vuoi ascoltare tre canzoni tutte in un fiato qui su Radio Nostalgia, beh, è arrivato il momento di inviarmi al 338-6360-114 la tua nota vocale. Nome, città e tre canzoni, la registri e me la mandi ora. Se sei il più veloce, domani a quest'ora ti riascolti in diretta sull'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia. Ci risentiamo dalle 18 live dal Centro Baby Abruzzese, che oggi apre il suo nuovo store dopo La Spezia e arriva massa in via Pacinotti. Ci sarò io, Luca Giorgi, Lavelia e tanti amici di Radio Nostalgia che passeranno a trovarci, racconteranno magari anche com'è stata la loro estate, che cosa stanno facendo. Fatelo anche voi, perché vi intervisto tutti, quindi vi aspetto numerosi al Centro Baby Abruzzese dalle 18 alle 20. Saremo anche live su Radio Nostalgia. Un bacio, il 3 per te torna domani.
2: Nostalgia 3 per te.
3: Radio Nostalgia 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 14 e 53 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino. Ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni, la storica leader radicale e fondatrice di Più Europa, è morta questa mattina a Roma a 78 anni. Cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero col vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti

0: Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen. I ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto, andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martin Sella all'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14:55. Piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Cultura, è arrivato ieri via libera della Camera al test unificato in materia di cinema, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire la sostenibilità e i migliori standard di qualità nel settore, prevede l'istituzione di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo, cui saranno trasferite molte delle competenze in capo al Ministero della Cultura. Si è svolto mercoledì in aula il Question Time con Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Anna Maria Bernini, Ministra dell'Università e della Ricerca, Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tra i temi affrontati, il Piano Strategico Nazionale contro la Violenza sulle Donne, gli alloggi universitari realizzati con i fondi del PNRR, la previdenza complementare e la crisi climatica. Cittadinanza e diritti, la prima commissione affari costituzionali ha ospitato un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di contrasto al fondamentalismo religioso. Hanno partecipato all'iniziativa i rappresentanti di Oasis International Foundation, del network Ditelo sui tetti, dell'associazione Rondine e dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Sviluppo, prosegue presso la 10ª commissione attività produttive l'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Ieri si sono presentati davanti alla Commissione le delegazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena e Assicurazioni Generali. Montecitorio nel mondo, iniziato ieri il G7 dei parlamenti al Palais Bourbon di Parigi, dedicato al ruolo delle assemblee parlamentari nella vita democratica e nelle relazioni internazionali. Partecipa all'evento in rappresentanza dell'Italia il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha già incontrato l'omologa francese Yael Braun-Pivet. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Ehi! Lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
3: Certo, baby! Abruzzese!
2: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
4: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
5: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
6: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti. può essere casa tua.
3: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
7: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
8: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
7: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
8: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
3: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
9: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Questa è Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
4: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
5: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
6: Sono le 15 e 29 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
8: Sulla A1 per traffico intenso e rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Per incidente un chilometro di coda in direzione Roma tra Arezzo e Valdichiana.
7: L'area di servizio di Badia Alpino Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto.
8: Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
7: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Nostalgia.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
10: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
11: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
12: PEDstampa.it.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
12: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
12: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
14: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono le 15 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
6: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati a

0: Al-Qaeda 25 anni fa, gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione col vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole della Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid è subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli. Dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
2: Certo baby, Abruzzese.
1: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo centro baby abruzzese in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro baby abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
3: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
4: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
5: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
12: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Sono le 16:30.
8: Ehi, lo sapete che a Massa sta per arrivare una bellissima novità tutta per noi?
9: Certo, baby, Abruzzese!
8: Venerdì 11 settembre, dalle 18, grande inaugurazione del nuovo Centro Baby Abruzzese, in via Antonio Pacinotti 28. Gadget, rinfresco, tanta musica e diretta su Radio Nostalgia. Centro Baby Abruzzese, i sogni più belli iniziano da qui.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
12: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
13: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti, casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
14: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
15: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
16: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
17: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
16: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
17: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
15: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
11: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
18: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
19: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
20: Dove, oh, dove?
19: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
20: Ah, sì, Ciccio Pennello.
19: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
18: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
19: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
9: Questa è Radio Nostalgia.
20: Andrea, ma cosa stai facendo?
0: È la chat dei genitori.
20: Ma perché?
0: Perché stiamo organizzando una festa.
20: Sì, ho capito, ma siamo live.
0: Lunedì ricomincia la scuola.

0: Amiche e amici, chat dei genitori a parte, siamo tornati in diretta come ogni venerdì a quest'ora con Intelligenza Artificiale, il programma che vi spiega come usarla, con consigli pratici, ma soprattutto che ha portato in radio una donna che voi vedete solitamente all'interno del vostro smartphone, che vi illustra il mondo dell'intelligenza artificiale con la sua giacchetta verde, che come ogni venerdì è qui con me, Beatrice Mazzanti. Ciao Bea, ciao Bea, ciao Bea. Si scherza sulla storia dei chat genitori, io non ho una chat dei genitori, ma la festa la stanno organizzando davvero, perché lunedì ricomincia la scuola. Lo so che siete lì in macchina, che fate così, perché ragazzi, cioè, tenere a casa dei bambini impegnati per 3 mesi è difficile, a meno che voi non gli abbiate installato l'intelligenza artificiale nel proprio tablet, che magari li ha intrattenuti con giochi. No, sto scherzando, Bea, era per fare, cioè,
1: non so,
0: no, cioè, nel senso, era così per ridere. Perché? Cioè, ora riparte la scuola. E i bambini quest'estate.
1: Bisogna parlare di questo tema importante.
0: I bambini quest'estate. Sì, un bambino su 5 l'ha scoperta l'intelligenza artificiale.
1: Spero anche un po' di più.
0: Sì, ma
1: però,
0: io.
1: A parte questo, allora, il tema importante è scuola, intelligenza artificiale, bambini da una parte, bambini. Anche adolescenti, ragazzi,
0: certo,
1: e insegnanti.
0: Sai che io ne ho uno di 14, questo... uno di 7, quindi c'è.
1: Tu li vedi tutto, tu vedi tutto.
0: Sì, perché infatti la festa era un festone. Ne ho 4 di
1: già figli. Sarebbe interessante sapere la tua opinione e cosa fanno i tuoi ragazzi.
0: No, con niente. L'intelligenza no, ma io non sono qua per parlare di me.
1: No, questo va bene, però un punto di vista, vabbè.
0: Lo vuoi sapere? Vabbè. Lo vuoi sapere?
1: Sì,
0: allora, Nicolò ha fatto l'esame di terza media con l'intelligenza artificiale.
1: E qual è la tua opinione riguardo?
0: Che ha comunque dovuto scrivere dei temi, lui ha dettato come avrebbe scritto il tema, quindi ha semplicemente, lo ha aggiustato l'intelligenza artificiale, si è goluto di più le vacanze.
1: Ok. Ecco, secondo me il tema è questo.
0: Poi ha dovuto comunque,
1: tu lo sapevi,
0: impararlo.
1: Però.
0: Certo, lui mi ha chiesto di dargli una mano.
1: Il discorso secondo me è questo, non è l'onestà, è un discorso di pensiero, cioè cognitivo. Metacognitivo è quello che annulla poi un po' il pensiero critico, ed è il rischio che hanno i ragazzi nel continuare a utilizzarla già da quando magari hanno 10 anni o meno, molto meno, fino allo sviluppo, fino poi a diventare degli adulti, e quindi annullare totalmente e delegare all'intelligenza artificiale le attività, quello che può essere fatto a scuola, quello che può essere fatto fuori, e dire vabbè, ma me lo fa l'intelligenza artificiale, quindi perché dovrei farlo io se c'è qualcosa, qualcuno che lo fa per me? Quindi tutti i compiti, tutti i temi, tutto quello che
0: Beh,
1: non è...
0: In questo
1: è...
0: caso erano dei temi che doveva comunque imparare lui, quindi lui se l'è riscritto meglio e poi lo ha imparato, comunque lo ha dovuto imparare, non è che poi l'intelligenza artificiale lo impara per te. Cioè.
1: Esatto, quindi ci deve
0: essere... questo l'ho trovata una soluzione intelligente.
1: Però siamo d'accordo che magari qualcuno può non farlo in questo modo, quindi può non esserci un retropensiero, uno sviluppo del pensiero critico o magari una rielaborazione della tematica.
0: Assolutamente, okay. Io che faccio questo lavoro vi garantisco che se una cosa la scrivi, la impari.
1: Ecco, invece da qualcun altro magari dice...
0: Magari ha un altro metodo, però tutti, nel mio caso...
1: Pensa a tutti i compiti estivi che sono stati fatti.
0: Vuoi sapere un segreto?
1: Ecco.
0: Io sai cosa facevo per non studiare? Io mi registravo la lezione nella cassetta, nella musicassetta, e la notte mentre dormivo la ascoltavo, la mattina la sapevo.
1: Perfetto.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. E quindi, il concetto è un po' questo... Il pensiero critico va sviluppato, quindi qual è il ruolo anche dall'altra parte degli insegnanti? Se gli studenti fanno questo e non c'è il divieto all'interno della scuola dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e loro la possono liberamente utilizzare, cosa devono fare gli insegnanti se soprattutto non sono minimamente istruiti neanche loro?
0: Un insegnante secondo te è in grado di riconoscere che il testo che il suo alunno Nicolò Secci ha portato in classe, scritto ovviamente a mano, perché poi l'ha riscritto.
1: Certo.
0: Ma è.
1: Se è scritto a mano, chiaramente è complesso. Se è scritto, molto più complesso. Ci sono certe parole che si possono capire un po' costruito, un po' finto, fatto dall'intelligenza artificiale. La velocità con cui può essere stato fatto un compito, ma soprattutto se poi viene interrogato e questa persona è completamente incoerente con quello che è un punteggio, un voto fatto in tutto quello che è scritto.
0: È inutile che scrivi bene come ChatGPT e poi vai interrogato poi, sempre Gemini. Ecco.
1: Dall'altra parte anche adesso un'ipercritica dell'intelligenza artificiale a scuola secondo me è anche un po' eccessiva rispetto anche se io vedo quando io andavo a scuola. Non è che io sono io. Però c'era comunque gli smartphone, quanti abbiamo utilizzato lo smartphone sotto il banco era un po' uguale, quindi
0: c'era Google e
1: però cosa? E? Che cosa?
0: Salvatore Lanzulla per ogni cosa.
1: Ritornando agli insegnanti, invece sarebbe utile anche per loro perché non hanno gli strumenti per né utilizzarla né andare incontro agli studenti. Qualcuno che li forma allo stesso modo per utilizzare questo strumento che è completamente nuovo e che cambia tutti i giorni, neanche mesi, tutti i giorni.
0: Quindi come tu sei favorevole o non favorevole? Ma non parliamo degli alunni, parliamo dei professori. I bambini vanno a scuola, i nostri giovani figli vanno a scuola per imparare. Quindi secondo voi, secondo te Bea, è giusto che gli insegnanti vengano istruiti per approcciare nel modo giusto i nostri ragazzi, perché comunque, ora mi metto nel mio caso, che comunque non sono un esperto, a differenza di altri componenti del mio staff, di insegnare a mio figlio ad usare le cose basi. Però, secondo te, lo dovrebbero fare i professori, mm-hmm. la scuola o un ente governativo?
1: Allora, l'ente governativo sicuramente sì, però arriviamo sul concreto, dovrebbero essere prima gli insegnanti a essere formati, o meglio, gli diamo tutti gli strumenti necessari per poter dare poi di conseguenza agli alunni la capacità di poter utilizzare l'intelligenza artificiale in una maniera più sicura, più intelligente possibile.
0: Ma per approfondire, non per fare totalmente
1: tutto. Esatto, esattamente quello il modo per che, appunto, quello che intendevo per utilizzarla nel migliore dei modi, però sono gli insegnanti che devono fare questo passaggio, altrimenti gli alunni sono abbandonati.
0: Nel 1900, quando andavo a scuola io, cioè, per approfondire si usava l'enciclopedia. Torniamo alla puntata di due puntate fa.
1: Esatto.
0: E oggi invece.
1: Quindi, anziché vietarla l'intelligenza artificiale, come avevamo parlato nell'altra puntata dei social media, questo potrebbe essere un modo. Quindi istruire gli alunni e poterla farla utilizzare nella maniera.
0: E voi siete d'accordo sul fatto che i vostri figli tornino a scuola lunedì? No, nel senso buono, che venga utilizzata l'intelligenza artificiale nella scuola sia da parte dei vostri figli che da parte dei professori? Ditecelo, commentate il video qua sotto se ci state guardando o scrivetecelo al 338-3360-114 se ci state ascoltando la radio. Perché noi per oggi abbiamo finito, ma torniamo quando?
1: Prossimo venerdì.
0: Allora, bravi, è diventata bravissima!

0: Tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Sono le 16:55 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati.

0: Lorenzo Villanetti, in primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20.45, Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Sulla panchina viola, al via la seconda avventura di mister Vanoli, subentrato a Grosso e grande ex della gara. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al miele per Gattuso, è una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito aggiunge: avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
1: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo, e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport, resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
2: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
1: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
0: Siamo ai motori, Formula 1, doppietta Mercedes nella prima sessione di libere sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il miglior tempo è di Russell, seguito da Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Dopo il capolavoro di Monza, rimane concentrato sul proseguo della stagione. Lo ascoltiamo a Sky.
3: So come le situazioni possono cambiare velocemente, problemi tecnici oppure magari anche qualche errore, sai. Sono cose che possono succedere, ovviamente tocchiamoci perché è per scaramanzia, però ovviamente speriamo che non succedano queste cose, però in ogni caso, sai, non ci voglio pensare a fare del mio meglio, pensare a fare il massimo ogni volta che vado in macchina, cercare di sfruttare ogni singola occasione, ogni singola opportunità. E poi dopo si vedrà dove arriviamo a fine anno.
0: Dietro le frecce d'argento i due Ferrari, Leclerc e Hamilton, dalle 17 piloti in pista con la seconda sessione di libere. Domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. MotoGP, Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde a Marquez, suo il miglior tempo nelle prequalifiche. Dovranno passare dal Q1 Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia, in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani FP2, qualifiche sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle 3 serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica, i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80%.

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
2: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
3: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
4: Radio Nostalgia.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo,

0: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sono le 17 e 25 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nelle regioni centro-settentrionali, anche se qualche residuo piovasco sarà ancora possibile all'estremo nord-est e sul medio adriatico, ma ripeto, si va verso condizioni meteo sicuramente più tranquille. Invece qualche piovasco arriva al sud, nord Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, però in forma isolata. Domani invece potremo avere qualche temporale, quindi piogge un po' più diffuse e intense su Sicilia, Calabria e Salento. Poi domenica tempo in miglioramento anche al sud, l'estate tornerà a farsi sentire, ma per fortuna con temperature piacevoli in tutta Italia. Da quel punto di vista anche al sud ci attendiamo una diminuzione e nei prossimi giorni si starà davvero bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
7: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
8: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
9: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
12: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
14: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
3: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
17: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11, per incidente, 5 km di coda in direzione Pisa tra Prato Ovest e Pistoia e per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est, sempre in direzione Pisa. Sulla Fipili code in direzione mare tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro, in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti, in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Sono le 17 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio. Sarà osservato la fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente.

0: messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per l'aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni. Eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde a Marquez, suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno: Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifica e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ora spazio il nostro appuntamento col welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Parigi ha ospitato questa settimana l'incontro tra il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, e i vertici di France Travail, l'ente pubblico nazionale responsabile dei servizi per l'impiego in Francia. Al centro del confronto, cui hanno partecipato per l'istituto anche il direttore centrale Relazioni Internazionali, Giuseppe Conte, e il direttore centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode, Alessandro Romano, temi comuni ai due paesi: longevità, denatalità, trasformazione tecnologica e mobilità del lavoro, che stanno cambiando in profondità il ruolo delle istituzioni chiamate a garantire protezione e sicurezza sociale. Per questo il presidente Fava ha proposto di creare un osservatorio europeo sul futuro del welfare, dove mettere in relazione competenze, individuare questioni comuni e confrontare esperienze. Le sfide sono globali, ha sottolineato Fava, e l'Europa è lo spazio naturale nel quale cominciare a costruire risposte condivise. Il cassetto previdenziale del contribuente è stato integrato nell'app INPS Mobile. Le funzionalità del servizio erano precedentemente disponibili nell'app dedicata ad artigiani e commercianti, INPS Cassetto Artcom, che da settembre non è più disponibile. All'interno del servizio cassetto previdenziale del contribuente è possibile consultare i dati anagrafici del nucleo aziendale e la posizione assicurativa, con riferimento tra l'altro all'estratto dei periodi contributivi riferiti alla singola posizione, alla lista dei versamenti e ai dati utili alla compilazione dei modelli F24 e all'estratto contributivo artigiani e commercianti. Bonus asilo nido, al via la banca dati nazionale delle strutture pubbliche e private, strumento per supportare le famiglie in una scelta così importante. Ad alimentarla saranno le amministrazioni locali in collaborazione con l'INPS. L'istituto utilizzerà poi questa banca dati per realizzare una mappa geolocalizzata delle strutture, che sarà fruibile nelle prossime settimane sul portale della famiglia e della genitorialità. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino allo

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer, oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
2: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua?
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
5: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
6: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
7: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
6: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
7: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
5: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
0: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
8: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.

0: canzone per iniziare, no? Che poi mi ispira, un po' la ragazza lì, l'animatrice lì.
1: Ma sì, perché vuoi farti una bella farfalla.
0: Ma fatela te la farfalla. Vabbè, veramente Aria. Non mi sei mancata, cioè te lo dico.
1: Cioè,
0: è un'ora che mi prendi per il culo fuori onda. Fatti la farfalla,
1: vabbè,
0: fatti fare il palloncino.
1: Vabbè.
0: Buon pomeriggio, 18:05. Ve l'avevamo ampiamente annunciato che quest'oggi, in questo venerdì 11 settembre, tra l'altro una giornata insomma da non dimenticare,
1: sì,
0: per quello che è successo nel 2001, noi vogliamo fare quello che cioè vogliamo riprendere dove si interrompe la televisione, cioè ripartire dai bambini, perché qua i sogni più belli iniziano da qui, e quindi io direi di mettere la sigla. Andiamo.
1: Via!
2: In diretta da Massa, Andrea Secci e la Velia presentano la grande inaugurazione del centro baby abruzzese.
0: Ah sì, è tornata la Velia, c'è Luca Giorgi che cura la parte tecnica.
1: Tutti.
0: E poi c'è già un po' di gente. Guarda Giancarlo com'è teso, guardalo.
1: Vabbè, ha ragione.
0: Ha già bevuto tre gin lemon, perché gli ho detto che dopo l'ho intervisto. Allora, per essere dalla sua parte, mi sono fatto fare un gin lemon anch'io.
1: Bravo, complimenti, così almeno lasci le redini a me, non ho capito. Te ne vai.
0: No, ma io dove vado? Cioè, siamo qua fuori dal negozio. Tra l'altro, a Giorgi alle 3 gli ho detto: Giorgi, se piove ti uccido. Che non ha nemmeno portato il gazebo, però poi in realtà ci ha avuto ragione lui. Cioè, nel senso che
1: è andata bene.
0: Una timida giornata di metà settembre. Perché fino a ieri l'altro è estate, ora è finalmente quasi autunno. Quasi autunno. No,
1: che
0: fa
1: bello.
0: Sempre caldo, però,
1: no,
0: si sta,
1: però
0: bene.
1: Si sta bene.
0: Si sta molto bene, si sta molto bene. 6 minuti dopo le 18, siamo in diretta da via. Dai,
1: Pacinotti.
0: C'è un nome Pacinotti, cioè,
1: brava. Lo sapevo. Ti
0: numero civico,
1: giro.
0: Vediamo se sei brava.
1: 28.
0: Dove l'hai letto? Scusa, io non lo vedo. È dentro.
1: Non sei professionale.
0: No, ok, non sei professionale, non me lo so scritto il numero. Vabbè, comunque, siamo qua per una nuova apertura.
1: Sì.
0: Cioè, per un nuovo inizio di questa azienda che è nata, pensa, nel 1968.
1: Ah,
0: le sai tutte, le brava.
1: Tutte. Io te l'ho detto, mi sono preparata.
0: Ma perché infatti ho visto prima che eravate nell'angolino tu e Luca Giorgi che ripassavate tutte le cose. Ed è giusto, Ci sono un sacco di bambini, è arrivato anche il vice sindaco Cella, dopo intervistiamo anche lui. Insomma, siamo in tanti per far festa per questo nuovo store del centro baby abruzzese, che dopo La Spezia e dopo Carrara apre finalmente
1: anche
0: a Massa. Partiamo, diciamo la nostra musica, perché fino alle 20 ve le suoniamo da qua. Il Giorgi mette la musica, noi spariamo un sacco di cazzate. Phil Collins,

0: Gazebo con Alex Chopin in questo venerdì pomeriggio 18 e 13 minuti. Siamo live da Massa, via Antonio Pacinotti, ho detto bene?
1: Sì.
0: Hai visto?
2: 28.
0: No, ma ora il numero civico, ragazzi.
2: No, vabbè, dobbiamo essere precisi.
0: Quanti metri è sta strada?
1: Ma di lunghezza sarà 250.
0: Cioè, ci vedono, nel senso, tra le bandiere, la macchina, cioè, ci dovrebbero vedere, Ari. Quindi, numero civico. Appena entrate, via Antonio Pacinotti, tra l'altro è senso unico, ci siamo subito sulla vostra sinistra.
2: Però non si sa mai, perché...
0: Lo so, Ari, non ci trovavi, puoi dirlo in diretta.
2: Sì, dai, posso dirlo.
0: Ok, va bene. Dirlo. È arrivato Andrea Cella, che è il vice sindaco di Massa. Ben ritrovato, Andrea.
1: Grazie mille, grazie a voi e grazie al Centro Baby Abruzzese per l'invito. Ci ha invitato, portiamo i saluti dell'amministrazione e facciamo i migliori auguri per questo nuovo inizio e siamo veramente orgogliosi di poter avere nella nostra città un negozio, insomma, un'attività così importante. Quindi, bene.
0: Un'eccellenza, perché dal 1968 è sul territorio Apoligure, no? Come erano gli antichi, perché ha aperto La Spezia, per tanti anni a Carrara e oggi finalmente a Massa con questo centro baby, bellissimo.
1: Sì, gli auguriamo di aprirne altri, ecco, insomma, di continuare questa tradizione lunga e siamo veramente, come ho detto, contenti di essere qua anche all'inaugurazione. Ci sono tante cose interessanti, infatti io credo che sia il caso poi di andare a vedere anche all'interno tutto ciò che c'è, perché è un bello spazio di vendita.
0: Vai, perché io, sai, sul primo figlio ho comprato tutto da loro.
2: Vabbè,
0: e c'è
2: Andrea,
0: un sacco di cose.
2: Beh, è esperto, secondo me ti hanno dato tipo la medaglia.
0: Sì, c'ho la medaglia d'oro.
2: Esatto.
0: Che non so se è d'oro, vabbè, c'era un'altra cosa che davano, però mi chiamavano l'eroe a me.
1: Allora ti chiedo qualche consiglio, ora insomma io devo ancora mettermi lì a fare.
0: Abbiamo la materia prima?
1: Ci stiamo lavorando.
0: Ah, ok, allora in bocca al lupo Andre per tutto, ma anche poi buon giro.
1: Grazie, allora vado a vedere.
0: Allora grazie
2: ciao,
0: all'amministrazione
2: grazie.
0: Comunale che è venuta a trovarci, fatelo anche voi perché oggi qua si apre una nuova avventura del Centro Baby.
2: Sì, ma tanto siamo qua fino alle 20, quindi sì, nel senso avete tutto il tempo, abbiamo iniziato
0: poi,
2: ora.
0: Poi c'è da mangiare. C'è l'animazione, ti fanno anche i tattoo.
2: Cioè,
0: comunque ora ti
2: vuoi?
0: Faccio fare un fiorellino,
2: sì,
0: sulla faccia.
2: Ma io voglio anche la treccina, adesso vado.
0: Ma la treccina,
2: sì.
0: Vai. Ma c'hai 30 anni, ma smettila, dai.
2: 30.
0: Magari ti fai fare anche un cioccolatino. Ah, ce n'è di più?
2: Colpo basso.
0: 18 e 15, Luca Giorgi ve le suona, la musica più bella degli anni 70, 80, 90. Questa è Radio Nostalgia, fino alle 20, live.

0: Senti però Ari, la nostra videoprogrammazione ha messo tutte canzoni che ricordano i bambini, Abracadabra, Mai Cioccolatino, cioè tutte canzoni che hanno un senso nella giornata di oggi. Dove
1: sei? Sì. Io sto andando in ricognizione
0: e
1: a cercare qualcuno a cui fare qualche domanda.
0: Ma vai dall'animatrice, scusami. Siamo in un negozio di bambini, Centro Bevi Abruzzese. Tra l'altro facci caso, da quando abbiamo aperto la diretta il titolare è sparito.
1: Ma perché
0: si è dematerializzato, praticamente ha fatto una magia, ha chiamato un mago Berlino e
1: giustamente
0: puff,
1: ma tanto ci sarà
0: sparito
1: qualcun altro dello staff.
0: Sì, facciamo parlare alla Sara che mi sembra un po' più spigliata. E poi nel caso usa ChatGPT per parlare,
1: Certo.
0: Funziona così, oramai il mondo è andato verso quella direzione. Dai!
1: Ma sì, ma visto che volevo fare
0: l'Asia,
1: la
0: secondo me
1: adesso
0: l'Asia parla. L'Asia è il buffet, la responsabile del buffet. Vai dalla responsabile del buffet.
1: Dai. Allora, intanto presentati.
2: Piacere, sono Asia, la figlia del titolare.
0: Ah, ecco. Cioè, abbiamo trovato qualcuno che parla. Ecco, giusto. Asia, tu in che negozio lavori?
2: Io?
0: Da nessuna parte.
2: Io non lavoro al momento.
0: Brava, ma fai bene, ma c'hai ragione. Fai lavorare tuo padre. Hai perfettamente ragione. Allora, Asia,
2: al momento sono qua al buffet.
1: Perfetto. Giustamente.
0: Responsabile.
1: Cose importanti.
0: Tra l'altro, una delle cose più importanti della giornata, cioè le inaugurazioni si fanno per venire a mangiare.
1: Ovvio.
0: Cioè, è fondamentale.
1: Ovvio.
0: Cioè, io sono convinto che davanti a noi c'è qualcuno di imbucato, perché c'è sempre l'imbucato alle inaugurazioni. Cioè, tipo Cella di lavoro, non fa il vice sindaco, Cella va a mangiare le inaugurazioni.
1: Certo.
0: Tanto non ci ha mica sentito. No, ma ora sto scherzando. Però, nel senso, in linea generale, è un lavoro andare alle inaugurazioni.
1: Vabbè,
0: non so
1: ma perché te non l'hai mai fatto? Cioè, non ti sei mai imbucato da qualche parte per scroccare da mangiare?
0: No, però prima o poi succederà, perché non so se hai visto, abbiamo
1: prima
0: annunciato fuori programma.
1: Sì,
0: la prima serie sarà blanda. Poi arriverà più avanti, arriverà quella dove vado a scroccare i matrimoni.
1: Mi sembra anche giusto.
0: Tra l'altro, volevo rassicurare quelli che si sono appena sintonizzati, alle 18.30 oggi non c'è la Mazzanti perché c'è stata alle 16.30.
1: Esatto, abbiamo anticipato.
0: Però tra poco uscirà il replay, il video, se ve lo siete perso, su tutti i canali social. Vado io, perché Ari, tu sei timida.
1: Dai.
0: Cioè, l'Arianna è timida.
1: No, ma te,
0: buonasera,
1: scusami.
0: Come si chiama?
3: Cinzia.
0: Ciao Cinzia, come vai qui?
3: Sono la moglie del titolare.
0: E vabbè, ho capito. Ma
3: cioè, tutti,
0: avete,
3: capito?
0: Cioè, vabbè, metti una canzone. No, ma veramente, cioè, sembra fatta apposta, capito? Ma veramente. Cioè, è uno scherzo. Ditemi dove sono le telecamere.

0: Boomba!
1: Ora, per me, non so se la veria è così, oggi non è proprio un'inaugurazione come tutte le altre, perché se anche tu, come me, sei entrato dal Centro Previ Abruzzese e hai comprato di tutto nella vita, puoi capire quanto è importante questa inaugurazione di questo nuovo store. Siamo a Massa, in via Pacinotti, fino alle 20 ve le suoniamo in diretta, io e la Veria. Veria,
2: certo, sì,
1: cosa hai imparato in questa prima mezz'ora di diretta? Dai, dimmi.
2: Che te sei sicuramente il veterano di questi negozi.
1: Va
2: in
1: bene.
2: Assoluto.
1: Torniamo tra poco, piccola pausa.
3: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono le 18 e 28 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per un incidente, 7 km di coda e traffico bloccato tra Prato Est e Pistoia in direzione Pisa. Sempre in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e Lastra Assegna. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
10: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
11: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
12: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti. può essere casa tua.
0: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
13: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
14: Dove, oh, dove?
13: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
14: Ah, sì, Ciccio Pennello.
13: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
0: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
13: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
15: Radio Nostalgia.

0: Cool Sense, oggi è molto, molto 90.
1: Sì, è molto anche nostalgico.
0: Vabbè,
1: mi piace,
0: è radio nostalgia, cioè,
1: sì,
0: fai
1: sì,
0: un po' te, va bene. A proposito,
1: ah, sì, davvero?
0: Ma sei venuta domenica Back to 90?
1: No.
0: Vabbè, perché sei una brutta persona, però
1: sì,
0: puoi recuperare.
1: Ma perché sono una boomer in
0: il
1: realtà.
0: Il 16
1: io.
0: Di ottobre saremo al nuovo Papillon di Piano di Mommio con la prima data, quella di domenica era la data zero, quindi preparatevi perché per chi c'è stato sa che cos'è. Per chi non c'è stato non sa cosa si è perso, però può recuperarlo sulla pagina Instagram ufficiale Back to 90_Radio Nostalgia e rivedere quello che è successo e che rifaremo insieme il 16 di ottobre a Nuovo Papillon di Piano di Mommio. È un tour che ci porterà un po' in giro quest'inverno, ma non sarà l'unica cosa che faremo quest'inverno, perché lo sai che andremo anche sulla neve? Lo
1: cioè,
0: sai che andremo
1: tu non mi hai
0: anche
1: detto questa cosa qua?
0: Ma hai detto che ti fa cagare la neve?
1: Io me ne vado,
0: Me l'hai detto te, mi hai detto,
1: no,
0: non mi
1: dire,
0: a me non mi portare sulla neve che non mi piace.
1: Chiama qualcun altro perché io me ne vado.
0: Te mi hai detto, a me
1: no,
0: non mi portare sulla neve. Che tra l'altro dovrebbero passarci a trovare un po' di amici oggi, no? C'è tipo Miss Italia, tutta gente così. Oggi passano a trovarci gente così. Nella seconda ora succederà un po' di tutto.
1: Bene,
0: te lo
1: bene,
0: dico.
1: Quella che si accende.
0: Sì,
1: un
0: no,
1: po'.
0: Quelli perché mi dicono, dai, ma quando è che mi intervisti? Guarda, siamo in diretta dal centro Verio Abruzzese,
1: giusto,
0: quindi passeranno un po' di amici a parlare. Già passato Cella. Ma hai mica visto il proprietario? No, perché?
1: Ma allora, io l'ho visto che entrare dentro il negozio, però si è nascosto probabilmente da qualche parte.
0: Ma io proverò ad andarlo a prendere.
1: Sì, dai.
0: Giorgia, mi raccomando, te controlla tutto, controlla che non si porta via il mixer Lari, che mi ha detto che gli serve a casa. Se non sgancia, io vado dentro, Attenzione, stiamo entrando alla cassa, forse è l'unico modo per prenderlo perché è nascosto dietro la cassa. Se non sgancia il microfono, andiamo da Giancarlo. Carlo, come stai?
2: Moltissimo bene, buonasera. Ciao Andrea, lo sai che mi stai mettendo in difficoltà.
0: Infatti ho aspettato di metterti nell'angolo per intervistarti. Com'è?
2: Ora qua dietro, insomma. Però siamo contenti che vediamo un sacco di gente contenta, quindi abbiamo fatto bene, dai.
0: Abbiamo fatto bene, sono venuti anche gli scrocconi, che se mancano quelli all'inaugurazione porta male.
2: Porta male, allora mi sa che va bene. Questa qui.
0: Addirittura la concorrenza è venuta a mangiare.
2: Non lo diciamo fuori.
0: No, no, io lo dico invece. È bello, quando viene la concorrenza vuol dire che stai facendo bene.
2: Sì, che interessa la cosa, via. C'è della sostanza, si vede.
0: Allora, come la vedi questa nuova avventura? Abbiamo cambiato città, siamo sempre nella solita provincia, ma abbiamo cambiato città.
2: Abbiamo cambiato città perché è un po' che ci pensavamo e pensavamo fosse il momento giusto di arrivare a Massa, via. Non diciamo niente di male di Carrara, diciamo tutto di bene di Massa.
0: Assolutamente, no, siamo semplicemente passati di qua.
2: Siamo passati di qua, noi ci piace ogni tanto vagabondare perché sai com'è, si conosce gente nuova.
0: Lei vuole andare, non puoi passare, non andare. Siamo in diretta, stai lì. Come ti chiami?
3: Giuliana.
0: Giuliana, sei contenta di essere in diretta?
3: Felicissima.
0: Hai visto? Vabbè, Giancarlo, magari dopo puoi tornare a parlare con noi in diretta.
2: Mi sa che arrivo, sì. Aspetta.
0: Va bene, sì, va bene.
1: Aspetta sì, che dai, lo convinciamo in qualche modo.
0: Ma dopo lo seguo anche in bagno, io pur di prenderlo. Lo seguo anche in bagno. Questa è Radio Nostalgia. Attenzione amiche e amici, siamo live da via Antonio Pacinotti. Ari, mentre io riesco con molta calma, no, con questa mia plomb, potresti fermare qualcuno?
1: Certo, come no?
0: Se no io fermo lei che ha perso qualcosa nella borsa. Guarda come scappano.
1: No, perché scappano tutti quando ci vedono.
0: Ma tu hai in mente che da lunedì sono in giro per le strade di Spezia insieme agli amici di Nuova Com Auto? Come scapperà la gente? Ma io sai cosa faccio? Sai cosa faccio lunedì? No, ma sai cosa faccio lunedì?
1: Aspetta, guarda un po'.
0: Vai, tanto
1: siamo
0: sappiamo.
1: Con signora. Cosa ha comprato?
4: Abbiamo comprato un body.
1: Un body? Bene.
0: Ah, un body, visto?
1: Per figlio, nipote?
4: Per la nipotina.
1: Bene, vedi, abbiamo tutto qua, passeggini.
0: Non ci manca niente a noi.
1: Assolutamente.
0: Ci manca niente. Anche la musica, quella bella, adesso arriva Quincy Jones.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare.

0: mia.
1: Beh, abbiamo qui con noi Lucrezia qua, Musetti.
0: Aspetta Lucrezia, qua i lettini per te non li fanno. No, ecco. No, nel senso.
1: No. È andato, no, esatto. No.
0: Vabbè, vai, a te Ari, no,
1: grazie,
0: a te
1: perché, Andrea, no, cioè, magnanimo comunque.
0: Visto che c'hai un ospite così importante.
1: Scusa. Anzi, mi metto anche sullo scalino così almeno sembra un pochino più alta.
0: Puoi metterti anche sul bordo della macchina.
1: Ora sembra un po'.
0: Ti si scherza, va bene.
1: Sì.
0: Vai.
1: No, abbiamo qua con noi Lucrezia Musetti, giovanissima, 18 anni, ha detto che tra poco va per i 19, tennista professionista e ha partecipato anche a Miss Italia qualificandosi tra le prime 30. Se vuoi raccontarci anche un po' come è iniziato questo percorso, anche diciamo grazie tra virgolette a un infortunio come mi raccontavi prima.
2: Esattamente, buonasera. Sì, mi sono iscritta a Miss Italia perché io sono una tennista professionista in primis e a causa di un infortunio legato alla crescita, come si può ben vedere per la mia altezza, ho colto questa occasione, diciamo, per iscrivermi a questo concorso e per farmi conoscere, per far conoscere un attimo la mia storia alle persone e per provare a realizzare il sogno che ha mia mamma per me, che sarebbe un grandissimo sogno, diciamo, è legata a un altro ambito e sarebbe quello di vedermi un giorno come una conduttrice televisiva e poter scendere la scalinata del Festival di Sanremo.
0: Sti cazzi, proprio una roba,
2: esatto.
0: Sobria. Io per l'altezza,
2: esatto.
0: Per l'altezza, il problema è che se cadi dalla scalinata, cioè, ti fai male.
1: Ora, vabbè, subito a gufarla.
0: Cazzo, 1,88 m, cioè, è veramente, no, nel senso buono, sto scherzando, Lucrezia.
1: No.
0: E quindi com'è andata l'esperienza?
2: E quindi è stata una bellissima esperienza che mi ha fatto conoscere tantissime belle ragazze con cui ho ancora adesso sono in contatto e devo dire che però nel male, quando ho finito questo percorso, mi è andata anche bene perché sennò con tutti gli allenamenti e tutti i tornei che ho ripreso a fare sarebbe stato impossibile continuare, quindi diciamo che è andata bene così.
0: Bene. Tu dove sei in questo momento in squadra? Non so se si può dire squadra.
2: Io gioco per, sì, io gioco per la Serie A1 di Roma, per il Parioli. Anche se in questo momento come base di allenamento sono in Svizzera e presso la Go Academy di Lugano.
0: Ok, una roba mica
1: sì, no, comunque
0: così.
1: Dietro l'angolo.
0: Comunque vedete, lei sì. Sono sicuro che ha comprato tutto da Centro Baby, poi è cresciuta molto, sì. È per quello che dovete
1: magari.
0: Perché i sogni più belli iniziano da qui e lei ha raccontato.
1: Lei non so se l'ha comprato, però comunque
0: lei ha
1: i suoi genitori.
0: Però lei ha raccontato il suo sogno, cioè noi
1: sì.
0: Parliamo di sogni. Qual
1: esatto.
0: È il tuo sogno, Arianna?
1: Io ne ho tanti. Però
0: il problema è quello, perché tu non ti focalizzi su uno. Lei lo sa dove vuole arrivare.
1: Ma lo
0: vuole
1: so anche io, lo so anche io.
0: Allora dillo.
1: Io vorrei diventare una doppiatrice professionista e in concomitanza anche fare l'attrice.
0: Io invece da piccolo volevo fare il gangster. Hai visto? Infatti ho messo Culio.
1: Sei arrivato.
0: Cioè, proprio alla fine. No, vabbè, dai. Fino alle 20, ve le trasmettiamo live via Antonio Pacino. Grazie per essere passato.
1: Grazie,
0: grazie,
1: Lucrezia,
0: grazie.
1: Davvero.

0: Rio, culle, corredini, giocattoli, accessori, liste, nascita, di tutto, Andre. Quando arriva un bambino scopre un mondo completamente nuovo e te?
1: Io lo so bene. Io lo so bene, qua ho comprato tutto, però oggi c'è motivo più per venire qua.
0: Assolutamente.
1: Qua, alla grande inaugurazione del Centro Baby Abruzzese, perché c'è anche il Secci, con la Velia, Luca Giorgi e soprattutto c'è la musica di Radio Nostalgia. Fino alle 20 vi suoniamo da qua.
0: Siamo qua.
1: Adesso diamo un attimo la linea alla nostra redazione, poi torniamo in diretta da via...
0: Antonio Pacinotti.
1: Ce l'ho, è che...
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sono le 18 e 59 minuti.
5: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
7: L'economia.
6: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
8: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
6: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A settembre Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
11: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
12: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
13: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
14: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
17: Radio Nostalgia.

0: La forza dell'amore genera bambini, lo sapevi?
1: Certo, come no?
0: Non solo, genera cose belle, indipendentemente. Ma come dice lo slogan, i sogni più belli iniziano da qui, e noi da qui abbiamo iniziato la diretta alle 19 fino alle 20.
1: Cioè, ve le
0: suoniamo
1: già un'ora, ti rendi conto?
0: Ma che cosa? Che cosa vi stiamo trasmettendo? Magari uno si è appena sintonizzato su Radio Nostalgia e non sa che cosa stiamo raccontando.
1: Stiamo raccontando l'inaugurazione che c'è qua a Massa del nuovo punto vendita
0: Centro Baby
1: abruzzese.
0: Okay.
1: E ora ti dirò anche la via, via Antonio Pacinotti 28
0: a Massa.
1: La
0: stai leggendo? Ora
1: no,
0: vado da loro.
1: Legge.
0: Guarda lei che fa finta di niente. Ciao, come ti chiami?
2: Laura.
0: Ciao Laura, come stai?
2: Bene, grazie.
0: Come mai qui?
3: È il suo compleanno.
0: Attenzione, è il compleanno di Laura. Ecco, quanti anni fai Laura? 18?
2: 27.
0: Beata te, 27, mi sembrava un po' di più.
2: 27.
0: No, perché mi sono rimasta 25. Allora Laura, lo so che siete gemelle, però ti ho detto, come fa a essere solo il compleanno di Laura? È il compleanno anche di?
2: Sabrina.
0: Sabrina, dove sei? Sabrina, vieni.
1: Sabrina, guarda, eccola qua da me.
0: Si finge morta.
2: Grazie. State sbagliando.
0: State sbagliando.
1: Guarda, avete capito.
0: Certo. Allora, come mai qua? Per festeggiare il compleanno e mangiare a UFO?
2: Sì, con la Sara.
0: Bravi, vedi, così mi piace. Cioè, il compleanno andiamo a scroccare e mangiare.
1: Persone oneste,
0: però,
1: comunque.
0: Però almeno l'hanno fatto con un tè. Invece qua abbiamo una fresca, pronta. Quanti mesi siamo?
2: 8 mesi.
1: Ah.
0: Quindi ci siamo. Come ti chiami?
2: Alice.
0: Maschio o femmina?
2: Maschio.
0: Ma mentre la immagini, non lo voglio sapere. E lì partiva la testata. No, scherzo, ognuno fa come crede. Ma te hai fatto la storia quella dei palloncini?
2: No, assolutamente.
0: Ah, meno male, me l'hanno fatta una volta sola, tra l'altro era una femmina, stribolata una marea. Quindi, sei tutto a posto?
2: Tutto a posto.
0: Di che segno è?
2: Scorpione, come la mamma.
0: Sti cazzi.
1: Perfetto.
2: Come la mamma.
0: Ah beh, bene. Il babbo è contento?
2: Contentissimo.
0: È andata bene, visto? È andata bene, poteva andarmi peggio, eh. Comunque ho fatto quello che mi hai detto, ho guardato il campanellino.
1: Bravo.
0: Cioè, che dovrei saperlo, al quarto figlio dovrei...
1: No, non vogliamo dire assolutamente in diretta cosa il se ci volesse fare, però... Io non dico niente.
0: Cazzo, ma se dici così lo capiscono le persone. Lo capisco. Ma ci sei o ci fai? Velia, è tornata la Velia, si sente perché lei prova a mettermi in imbarazzo.
1: Ma non ci
0: lei
1: riesco.
0: Mi vuole buttare fuori, other side, eh? Ma chi sei?

0: Allora, abbiamo preso spontaneamente la Sara. La Sara è una colonna portante di Centro Baby Abruzzese oramai da quanti anni?
1: 17.
0: Allora, la domanda è proprio questa: come è cambiato questo ambiente, questo mondo negli ultimi 20 anni? Dai, cioè, quasi 17, sono quasi 20. Cioè, ora non ti dico, io mi ricordo, no? Quando ero piccolino, la sicurezza in macchina era un po', cioè, ci facevano dormire nel poggiacappelli.
1: Sì, prima sì, ora
0: cioè, facevi un viaggio lungo, ma non ti preoccupare, gli metto un cuscino, lo metto nel poggiacappelli.
1: Ora ci vuole il seggiolino.
0: Che è sempre meglio, amiche e amici, che vi siete appena sintonizzati su Radio Nostalgia, siamo in diretta dal Centro Baby Abruzzese, della hamaca, della Chicco, che si pubblicizzava negli anni 60.
1: Questa mi manca.
0: C'era una hamaca, praticamente si attaccava dal... Come si chiama quello che ci metti le mani dietro?
1: Sì, l'aggeggino, sì.
0: Okay, uno e due, ci mettevi il bambino nella hamaca, così almeno quando inchiodavi il bambino volava sulla radio.
1: Non commento.
0: Radio Calabria, così. Sì. Vabbè, insomma, quindi la tua esperienza, cioè, com'è che si chiama quello che devi mettere sotto il seggiolino se te lo dimentichi?
1: Sensore antiabbandono.
0: Cioè, vi rendete conto? Cioè, io ce l'ho tutte queste cose qua.
1: Ce l'hai per forza, c'hai 54 figlioli.
0: Ah, pensavo 54 anni, pensavo mi stavi dando del
1: Beh,
0: vecchio.
1: Ci sei vicino però comunque, no?
0: Ne mancano ancora 8, stronzi.
1: Dai.
0: No, ce l'avevo con lei. Qui, poi altre cose, cioè, che ti ricordi che erano in un modo e invece sono stravolte.
1: Ma venivano tutti in negozio a comprare e ora non comprano tutti nelle liste online.
0: Questo non va bene, ma per fortuna anche il Centro Baby Abruzzese c'ha lo store online. Quindi chi non viene in negozio è pigro, ordina comodamente da casa e tac.
1: Ah no, certo, tutte le ore, quando vogliono.
0: E non solo, perché voi online cosa c'avete anche?
1: Che può uno farsi la lista da casa.
0: Avete capito? Cioè, ve nasce il figliolo, però ci avete zero sbatti, vi fate la lista da casa e uno online deve comprare la cosa. Parente di Roma, c'è problema!
1: Vengono, comprano online e basta, e fanno un regalo.
0: Quindi qual è il sito?
1: www.centrobaiabruzzese.com.
0: Preparata, ragazzi, è preparata. Lei mi ha detto, no, non vengo perché non sono pronta, invece, classe 1900?
1: Non si dice.
0: Ma come non si dice? No, dai, secondo me sei nata quando c'era sta canzone.
1: Boh, potrebbe.
0: Dai, di che anno sei?
1: 87.
0: Ho sbagliato, la canzone uscirà l'anno dopo!

0: Allora, secondo me è arrivato il momento di intervistare le bambine e i bambini.
1: Ok, perfetto.
0: So che c'è una volontaria.
1: Sì.
0: Una volontaria che è tipo dalle 4 del pomeriggio e a me quando mi intervistate.
1: Scusami Andre, ma guarda là che trucco meraviglioso che gli hanno fatto. Ma io te l'ho detto che lo potevi fare anche te e hai detto di no.
0: Perdonami, ma perché non te lo sei fatta a te senza che mi stai a
1: rompere? Perché io sono qua che sto lavorando e se no ci andavo. Ora, dopo ci vado,
0: Poi, tutte le volte c'hai questa scusa che stavo lavorando. Cioè, come ti chiami?
2: Camilla.
0: E cosa fai nella vita?
2: Faccio l'alunna.
0: Beh, attenzione. Dopo questa,
1: eccola,
0: io vado a casa. Faccio l'alunna.
1: Cami, sei alunna, ma quanti anni hai?
2: 11.
0: Beata te.
1: Sì.
0: E quindi che classe frequenti?
2: Martedì vado in prima media.
0: Pensavo che mi diceva anche prima media.
1: Cioè?
2: Sì.
0: E sei contenta?
2: Sì.
0: Elementari come sei? Andata bene?
2: Sì.
0: Passata con?
2: 10.
1: Bravissima. Vabbè.
0: E quindi da grande che cosa vuoi fare?
2: O l'avvocato, no, o la notaia o la veterinaria.
0: Vabbè, portatela via per favore, che mi sembra che i sogni qua
1: grande Cami,
0: partiranno anche da qua, ma qua cioè mi ha sparato alto.
1: Sì.
0: Cami, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Brava, brava. O la notaia o
1: La veterinaria.
0: Cioè proprio due cose uguali, no?
1: Però
0: ma un conto è fregare le persone, un conto è

0: Cara Ari, quando nasce un bambino dici: ma sì, ma cosa vuoi che serva? Poi cominci, passeggino, culla, ovetto, fasciatoio, corredino, e non ci finisci più. Io ci sono passato, però ti garantisco che c'è una soluzione a tutto. Basta che ti affidi a Centro Baby Abruzzese, anche online.
1: Vedo
0: se sei uno che ti sbatti, e il gioco è fatto, cioè puoi fare la lista online, puoi far venire tutti i tuoi amici a spendere tutti i soldi che hanno messo da parte per te, per il tuo bambino, e il gioco è fatto. Centro Baby Abruzzese, da oggi anche a Massa, via Antonio
1: Pacinotti 28.
0: E quindi, che ve lo dico a fare, noi abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme.
1: Esatto.
0: Però adesso noi dobbiamo andare a sentire com'è la situazione del traffico su strade e autostrade della Toscana. A tra poco.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono le 19:30. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa, code a tratti tra Firenze Ovest e Pistoia. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce, code a tratti tra Firenze Scandicci e La Strassigna e tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, dalle 21 di stasera chiusura di via delle 5 vie tra via Cavatori e via Vinta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
7: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
8: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
9: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
12: Questa è Radio Nostalgia.
10: Senza glutine, certificato dall'AIC.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: so se hai sentito quello che ha detto Alissa.
1: Sì, l'ho sentito. Infatti, non ho guardato la tua faccia, onestamente.
0: No, nel senso, no, perché ha detto: ah, che bello! Adesso scegliamo quello che prendiamo. No. Arianna, come ti dicevo, sono di casa, perché uno dei miei bambini da Centro Via Pulizia, ho comprato tutto. E quindi.
1: Ma infatti tipo una cosa, no? Secondo me questo l'hanno aperto grazie ai tuoi finanziamenti.
0: Ma no, fortuna in Italia negli ultimi anni, insomma, la natalità si è un po' rialzata.
1: Beh,
0: ecco,
1: dai.
0: Assolutamente, io ho alzato la media.
1: Quello di sicuro.
0: Però, cioè, fate come me, oggi venite anche soltanto a celebrare un altro successo di Centro Via Abruzzese, che dal 1968 vi aspetta nel suo negozio di La Spezia e oggi anche a Massa in via
1: Antonio Facinotti 28. Non mi inganni più tanto,
0: vedi che hai imparato. Comunque devi sapere una cosa, che oggi siamo qua, ma da lunedì Radio Nostalgia sarà itinerante,
1: si muove. Infatti mi devi raccontare meglio questa cosa, perché probabilmente non l'ho capito.
0: Allora, da lunedì parte nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia. Ci troveranno in giro per le città e per le piazze dal 14 al 21 di settembre per celebrare la grande apertura di Nuova Comauto, che ha aperto questo nuovo grandissimo concessionario in via Privata 8. Quindi da lunedì, quando sentite che siamo in diretta dalla Spezia, captate dove siamo, venite, giocate, esatto. Se rispondete bene alla domanda vi portate a casa un gadget Nuova Comauto Radio.

0: Allora, questa la dedico all'Arianna, perché l'Arianna fuori onda mi ha detto una roba assurda, ragazzi.
1: Io lo sapevo.
0: Che io ho quattro figli e ci sta. Vabbè, ok, io non faccio testo. Lei non ha figli, però mi ha detto: io ho un cane. Adesso voglio chiedere a Giancarlo e Sara se hanno per me una soluzione. Adesso gliela dici.
2: Presti un figlio.
0: No, aspetta.
1: No, vai. Perché io gli ho detto: siccome abito molto vicino a casa dei miei nonni, con la bicicletta, non ho il cestino, no? E poi ho pensato: ma sarebbe bello mettersi tipo le fasce, sai, quelle che... per metterci il cane, no? Cioè, vedi, come no, ripeto.
3: Io ci metto il gatto.
0: Nelle fasce?
3: Certo.
0: Ma e non vi ha fermato la polizia?
3: No. In bicicletta, no.
4: Le donne sono avanti, Andrea. Sono proprio un'altra cosa rispetto a noi.
0: Allora adesso gli regali una fascia a lei, così ci mette il cane, hai capito?
1: No, e ma poi vi rendete conto?
0: Noi siamo qua a parlare che i sogni più belli iniziano da qui, e questa ci vuol mettere un cane.
4: Un cane dentro i suoi sogni, no, male.
0: Ma nessuno, io non contesto chi ha gli animali.
4: Ma ci mancherebbe anche.
2: Io amo.
4: Però insomma, un figlio. Ari.
1: No, per adesso il cane, poi nel senso.
0: Ah no, ma lei è giovane, ha solo 34 anni. Cioè.
4: Ci hai pensato un po'?
0: Ce n'ha 29.
1: 27! Cioè.
3: Ma no, dai!
0: No, ma perché se ogni volta dico qualche anno in più, però ci sta, va bene. Velia, bentornata!
1: Grazie!
0: No, perché volevi sputtanarmi cosa volevo fare in diretta, quindi
1: vabbè,
0: ho fatto io.
1: Uno per uno, va bene. Va
0: ragazzi, grazie. In bocca al lupo.
3: Viva il lupo!
0: Non era, ma. Ah, no, è vero, viva il lupo. Gianca, sei contento?
4: Contentissimo, siete stati fantastici.
0: Ma non abbiamo fatto niente.
4: Ma no, è niente per te, per noi tanta roba.
0: Bene, bene. Allora, mi raccomando, da oggi, cioè da domani, dovete tutti venire. Ecco, dovete tutti venire qua a Massa, via Antonio Pacinotti, nuovo store di Centro Baby Abruzzese. C'è la sala che vi aspetta ogni giorno.
3: Dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, dalle 3:30 alle 7:30.
0: Rompete le palle, perché mezzogiorno e 35 deve andare a mangiare. Mi raccomando, ragazzi, non scherzate, quando c'è da mangiare non si scherza.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie a Sara, Giancarlo.
4: Ciao e grazie tantissimo.
0: Mi raccomando, continuate a seguire anche online Centro Baby Abruzzese.
3: .com.
0: Ah, bravo, viene preparata, è preparata. Grazie a Luca Giorgi, grazie alla Velia. E io torno domani mattina alle 7:30, tre per
1: sempre.
0: Te, cioè sempre. Cioè non è che abbiamo chiuso con una canzone così a caso, cioè
1: no.
0: The Final Countdown. Qua tra l'altro la festa continua, perché Giancarlo ha bevuto solo 13 spritz e vuole arrivare a 25. Un applauso a Giancarlo. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Sono le 19 e 54 minuti. Radio Nostalgia. Giornale Radio.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio della Presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della Presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone, dal 2015 negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
3: E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
5: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico.

0: nel cuore. È tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro. Di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
1: E il Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
2: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
3: Joseph Angelini Sr.
4: Mary Lynn Edwards Angel.
2: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia, la commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
5: We will never, ever forget.
2: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
1: Nuova drammatica svolta in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen, ribelli filo-iraniani, hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Si segnalano nell'area ancora lanci missilistici con le forze filo saudite e il principe Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi, che intanto ricevono i complimenti di Teheran e rassicurano sul permanere della libera circolazione navale con l'eccezione delle navi di Riyadh. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
10: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato e li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio.
11: Apuania Petland.
10: Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
12: È il giornalista più discusso del momento e a settembre sarà a Prato.
13: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
14: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
13: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi, domenica 13 Roberta Bruzzone.
14: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
12: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
15: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
16: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
17: Siamo amanti della pasta.
16: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
18: E anche basta con questo spot!
19: E non se ne può più, la bella rottole qua.
15: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
20: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano.
10: Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
2: Devi tornare indietro con me.
3: Ma indietro dove?
2: Indietro nel futuro!
1: Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Sono le 20 e 30 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nelle regioni centro-settentrionali, anche se qualche residuo piovasco sarà ancora possibile all'estremo nord-est e sul medio adriatico, ma ripeto, si va verso condizioni meteo sicuramente più tranquille. Invece qualche piovasco arriva al sud, nord Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia, però in forma isolata. Domani invece potremo avere qualche temporale, quindi piogge un po' più diffuse e intense su Sicilia, Calabria e Salento. Poi domenica tempo in miglioramento anche al sud, l'estate tornerà a farsi sentire, ma per fortuna con temperature piacevoli in tutta Italia. Da quel punto di vista anche al sud ci attendiamo una diminuzione e nei prossimi giorni si starà davvero bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brotini.it.
5: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
6: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
8: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
9: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
10: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
11: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
12: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
11: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
12: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
10: Il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
13: Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
0: Dal 14 al 21 settembre, occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
13: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
14: Siamo amanti della pasta.
15: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, una bella rottole fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: Radio Nostalgia.
20: Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 è qui su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down.

0: Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sono le 20 e 53 minuti.
4: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
5: Acqua?
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava! Ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
6: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: Andrea, ma cosa stai facendo?
1: È la chat dei genitori.
0: Ma perché?
1: Perché stiamo organizzando una festa.
0: Sì, ho capito, ma siamo live.
1: Lunedì ricomincia a scuola.

Amiche e amici, chat dei genitori a parte, siamo tornati in diretta come ogni venerdì a quest'ora con Intelligenza Artificiale, il programma che vi spiega come usarla, con consigli pratici, ma soprattutto che ha portato in radio una donna che voi vedete solitamente all'interno del vostro smartphone, che vi illustra il mondo dell'intelligenza artificiale con la sua giacchetta verde, che come ogni venerdì è qui con me, Beatrice Mazzanti. Ciao Bea, ciao Bea, ciao Bea. Si scherza sulla storia dei chat dei genitori, io non ho una chat dei genitori, ma la festa la stanno organizzando davvero, perché lunedì ricomincia la scuola. Lo so che siete lì in macchina, che fate così, perché ragazzi, cioè, tenere a casa dei bambini impegnati per 3 mesi è difficile, a meno che voi non gli abbiate installato l'intelligenza artificiale nel proprio tablet, che magari li ha intrattenuti con giochi. No, sto scherzando, beh, era

0: per fare, cioè,
1: non lo so.
0: No, cioè, nel senso, era così per ridere. Perché? Cioè, ora riparte la scuola. Riparte la scuola. E i bambini quest'estate.
1: Bisogna parlare di questo tema importante.
0: I bambini quest'estate. Sì, un bambino su cinque l'ha scoperta l'intelligenza artificiale.
1: Spero anche un po' di più.
0: Sì, ma
1: però,
0: io
1: a parte questo, allora, il tema importante, ecco, il tema importante è scuola, intelligenza artificiale, bambini da una parte, bambini anche adolescenti, ragazzi,
0: certo,
1: e insegnanti. Quindi
0: sai che io ne ho uno di 14, uno di 7, quindi c'è.
1: Tu li vedi tutto, tu vedi tutto.
0: Sì, perché infatti la festa era un festone. Ne ho 4 di
1: più. Già figli. Sarebbe interessante sapere la tua opinione e cosa fanno i tuoi ragazzi.
0: No, con l'intelligenza artificiale. Io non sono qua per parlare di me.
1: No, questo va bene, però un punto di vista, vabbè.
0: Lo vuoi sapere? Lo vuoi sapere?
1: Sì,
0: allora, Nicolo ha fatto l'esame di terza media con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, e qual è la tua opinione a riguardo?
0: Che ha comunque dovuto scrivere dei temi, lui ha dettato come avrebbe scritto il tema, quindi ha semplicemente lo ha aggiustato l'intelligenza artificiale, si è voluto di più le vacanze.
1: Ok. Qui, ecco, secondo me il tema è questo.
0: Poi ha dovuto comunque
1: tu lo sapevi,
0: impararlo.
1: Però.
0: Certo, lui mi ha chiesto di dargli una mano.
1: Il discorso secondo me è questo, non è l'onestà. È un discorso di pensiero, cioè cognitivo, cioè metacognitivo. È quello che annulla poi un po' il pensiero critico ed è il rischio che hanno i ragazzi nel continuare a utilizzarla già da quando magari hanno 10 anni o meno. Molto meno, fino allo sviluppo, fino poi a diventare degli adulti e quindi annullare totalmente e delegare all'intelligenza artificiale le attività, quello che può essere fatto a scuola, quello che può essere fatto fuori e dire, vabbè, ma me lo fa l'intelligenza artificiale, quindi perché dovrei farlo io se c'è qualcosa, qualcuno che lo fa per me? Quindi tutti i compiti, tutti i temi, tutto quello che
0: beh,
1: non è...
0: In questo
1: è...
0: caso erano dei temi che doveva comunque imparare lui, quindi lui se le... riscritto meglio e poi lo ha imparato, comunque lo ha dovuto imparare, non è che poi l'intelligenza artificiale lo impara per te, cioè
1: esatto, quindi ci deve
0: quindi questo
1: essere...
0: l'ho trovata una soluzione intelligente,
1: però siamo d'accordo che magari qualcuno può non farlo in questo modo, quindi può non esserci un retropensiero, uno sviluppo del pensiero critico o magari una rielaborazione della tematica.
0: Assolutamente, okay. Io che faccio questo lavoro vi garantisco che se una cosa la scrivi la impari.
1: Ecco, invece da qualcun altro magari dice,
0: magari ha un altro metodo, però tutti, nel mio caso
1: pensa a tutti i compiti estivi che sono stati fatti e...
0: Vuoi sapere un segreto?
1: Ecco,
0: io sai cosa facevo per non studiare? Io mi registravo la lezione in nella cassetta, nella musicassetta e la notte mentre dormivo la ascoltavo, la mattina la sapevo.
1: Perfetto.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: E quindi il concetto è un po' questo. Il pensiero critico va sviluppato, quindi qual è il ruolo anche dall'altra parte degli insegnanti? Se gli studenti fanno questo e non c'è il divieto all'interno della scuola dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e loro la possono liberamente utilizzare, cosa devono fare gli insegnanti se soprattutto non sono minimamente istruiti neanche loro?
0: Un insegnante secondo te è in grado di riconoscere che il testo che il suo alunno Nicolò Secci ha portato in classe, scritto ovviamente a mano, perché poi l'ha riscritto.
1: Certo.
0: Ma è.
1: Allora, se è scritto a mano, sono. Se è scritto a mano, chiaramente è complesso. Se è scritto, molto più complesso. Ci sono certe parole che si possono capire, un po' costruito, un po' finto, fatto dall'intelligenza artificiale. La velocità con cui può essere stato fatto un compito, ma soprattutto se poi viene interrogato e questa persona è completamente incoerente con quello che è un punteggio, un voto fatto in tutto quello che è scritto.
0: È inutile che scrivi quindi, bene come ChatGPT e poi vai interrogato, sembri Gemini. Ecco.
1: Dall'altra parte anche adesso un'ipercritica dell'intelligenza artificiale a scuola secondo me è anche un po' eccessiva rispetto anche se io vedo quando io andavo a scuola. Non è che io sono io, però c'era comunque gli smartphone, quanti abbiamo utilizzato lo smartphone sotto il banco era un po' uguale, quindi
0: c'era Google e
1: però
0: e?
1: Che cosa?
0: Salvatore Lanzulla per ogni cosa.
1: Ritornando agli insegnanti invece sarebbe utile anche per loro perché non hanno gli strumenti per né utilizzarla né andare incontro agli studenti qualcuno che li forma allo stesso modo per utilizzare questo strumento, che è completamente nuovo e che cambia tutti i giorni, neanche mesi, tutti i giorni.
0: Quindi come tu sei favorevole o non favorevole? Ma no, non parliamo degli alunni, parliamo dei professori. I bambini vanno a scuola, i nostri giovani figli vanno a scuola per imparare. Quindi, secondo voi, secondo te, Bea, è giusto che gli insegnanti vengano istruiti per approcciare nel modo giusto i nostri ragazzi? Perché comunque, ora mi metto nel mio caso, che comunque non sono un esperto, a differenza di altri componenti del mio staff, di insegnare a mio figlio ad usare le cose basi. Però secondo me, secondo te lo dovrebbero fare i professori, la scuola o un ente governativo?
1: Allora, l'ente governativo sicuramente sì, però arriviamo sul concreto, dovrebbero essere prima gli insegnanti a essere formati, o meglio, gli diamo tutti gli strumenti necessari per poter dare poi di conseguenza agli alunni la capacità di poter utilizzare l'intelligenza artificiale in una maniera più sicura, più intelligente possibile.
0: Ma per approfondire, non per fare totalmente
1: esatto,
0: tutto.
1: Esatto, esattamente quello il modo per che, appunto, quello che intendevo per utilizzarla nel migliore dei modi, però sono gli insegnanti che devono fare questo passaggio, altrimenti gli alunni sono abbandonati.
0: Nel 1900, quando andavo a scuola io, cioè, per approfondire si usava l'enciclopedia. Torniamo alla puntata di due puntate fa.
1: Esatto.
0: E oggi invece.
1: Quindi, anziché vietarla l'intelligenza artificiale, come abbiamo parlato nell'altra puntata dei social media, questo potrebbe essere un modo. Quindi istruire gli alunni e poterla farla utilizzare nella maniera.
0: E voi siete d'accordo sul fatto che i vostri figli tornino a scuola lunedì? No, nel senso buono, che venga utilizzata l'intelligenza artificiale nella scuola sia da parte dei vostri figli che da parte dei professori? Ditecelo, commentate il video qua sotto se ci state guardando, o scrivetecelo al 338-7360-114 se ci state ascoltando la radio. Perché noi per oggi abbiamo finito. Ma torniamo quando?
1: Prossimo venerdì.
0: Allora, bravi, è diventata bravissima!

0: Nostalgia.
1: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
2: Radio Nostalgia.
1: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance. La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Sono le 21 e 26 minuti.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
13: Coyote versus Acme!
14: Idiota!
13: Al cinema dal 2 settembre!
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai!
22: A settembre
21: siamo streghe.
22: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
22: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità. Sì, è vero.
22: Amori e incantesimi 2.
9: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te. Trovare il professionista giusto

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: È il giornalista più discusso del momento. E a settembre sarà a Prato.
1: La città si prepara ad ospitare dall'11 al 13 settembre il Prato Crime Festival.
2: 3 giorni di talk, incontri e testimonianze che trasformeranno Prato in un riferimento nazionale per il crimine.
1: 12 gli appuntamenti previsti. Fra i big, sabato 12 arrivano a Prato Sigfrido Ranucci e Pino Rinaldi. Domenica 13 Roberta Bruzzone.
2: E poi approfondimenti su serial killer, violenza di genere ed ecomafia.
0: E il calendario completo lo trovi su pratocrimefestival.it.
3: Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua.
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
5: Radio Nostalgia. Cosa care?

Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro,

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 22 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Siete le sorelle Owens?
15: Sì, se amiamo qualcuno muore.
14: Ma dai, a settembre...
15: Siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
15: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2.
18: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
19: Radio Nostalgia.
18: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai!
15: A settembre...
14: Siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2.
17: Quante volte ti sei detto questa non la sentivo da una vita e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio

0: 90 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Nostalgia.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon inizio di weekend a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Guido all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 settembre lo chansonnier Maurice Chevalier, l'attrice Linda Gray, Stefano D'Orazio dei Pooh, Elisabetta Canalis e il cantante Mahmood. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 20° grado della Vergine, hai idee buone che sai anche sfruttare e mettere in pratica a dovere. Hai facilità nel parlare e nello scrivere. Questo grado prevede nascite da genitori ricchi o possibilità di acquisire ricchezze durante la vita. Anche se avrai qualche perdita o difficoltà, ti rimetterai sempre in sesto. Hai buon gusto. Evita comunque di dare troppa importanza al denaro e non scoraggiarti di fronte agli insuccessi. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, non è il momento giusto per dare giudizi precisi, perché Mercurio in opposizione porta delle versioni della realtà un po' distorte. Usciamo e facciamo rete, perché il prossimo affare è possibile che nasca davanti a un bicchiere o a un caffè. Toro, clima vivace sul piano delle relazioni e della comunicazione, con piacevoli scambi di idee, ma attenzione a non idealizzare troppo persone e situazioni. Manteniamo i piedi per terra nelle trattative, controlliamo bene prima di dare la nostra fiducia a qualcuno. Gemelli, ogni dialogo odierno porta un nuovo spunto prezioso. La vita sociale riprende ritmo e dona emozioni particolari. Qualcosa che ci va stretto chiede di venire modificato, un'abitudine, una circostanza, un modo di fare superato. Cancro, oscilliamo tra serenità e inquietudine che ci mettono un po' alla prova. Sul fronte affettivo Venere ci sostiene, coltiviamo le unioni con dolcezza anche quando farlo pare difficile. Leone, giornata ricca di stimoli. La Luna e Mercurio in sestile portano confronti e motivazioni. Ogni conversazione lascia qualcosa, anche se è leggera. Un brindisi ai successi rinforza i legami storici e regala momenti di vero benessere fisico e mentale. Vergine, è un sabato di bilanci fatti con la freddezza di periti esperti. Valutiamo comunque la resa effettiva di un acquisto. La parsimonia serve a dare valore alle cose a cui teniamo di più. Bilancia, l'atmosfera è brillante, siamo al centro dell'attenzione e tutto quello che diciamo trova considerazione. L'occasione ideale per portare avanti una questione legale o contrattuale, tutte le carte sono in regola. Scorpione, buone notizie arrivano da lontano e rallegrano il fine settimana. Ci sentiamo gratificati per l'impegno costante messo nei nostri progetti. Venere nel segno rende il nostro magnetismo palpabile, godiamoci questa bella corrente a favore. Sagittario, chi ascolta ci capisce al volo. Le porte oggi si aprono facilmente, con una lieve spinta. La modalità in cui presentiamo le nostre carte oggi fa la differenza tra un accordo trovato e uno mancato. Capricorno, le informazioni che circolano vanno verificate con cura. Insieme ci offrono la possibilità di una revisione critica. Il sabato è adatto a coltivare i rapporti più genuini e a stare lontani dai conflitti. In questo ci sostiene Venere. Acquario, oggi riscossa tecnologica. Se un sistema si è bloccato, siamo noi a scovare il tasto giusto mentre gli altri brancolano nel buio più totale. Mercurio in trigono a Plutone dona una spiccata capacità analitica per individuare anche schemi nascosti. Pesci, le connessioni sociali ci portano qualcosa di prezioso, una conoscenza, uno scambio, una parola, che apre un'opportunità inaspettata. Quindi non chiudiamoci in casa. Ci sentiamo finalmente appagati in amore con Venere e Marte, che collaborano per rendere la relazione frizzante. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: se non impari ad affrontare le tue ombre, continuerai a vederle negli altri, perché il mondo fuori di te è solo un riflesso del mondo che è dentro di te. Carl Gustav Jung.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 30 minuti.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: È 1:28.

Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli.